scherzando con il cuore ed è così, si sa che senti un pizzicore ed è così che nasce amore, si sa, un amore senza più bugia. E così, scherzando con il fuoco ed è così, si sa, si casca.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

Dottoressa da Napa vuole del caviar, manda i pescatori a pescar nel Volga. Furbo lo storio, non si fa pescare, resta in mezzo al mare,

che pagato fai Pinocchio, quando passo vai con le tue gambe di legno, gricam mentre i piedi passano così tri tra. Pinocchio, quel colombo naso, Pinocchio, che ironia del caso, cresce rispunta a lunga di più se bugie, e mette a dire tu.

Pinocchio, Pinocchio, fan le tue gambe di legno, gricca mentre i piedi. Pinocchio, Pinocchio.